0: che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
1: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
4: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: Countdown. DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono un'estate.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International.
7: Forma appetizzante, noi dois e o canapé, como

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International, love his music.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Torino International.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale. Torino.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino in

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Almanacco del giorno.
3: Lunedì 1 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5.36 e tramonterà alle 20.40. La chiesa ricorda San Giustino, filosofo e martire. Il salto nella storia ci porta nel 1967. Esce nel Regno Unito Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, considerato uno dei più grandi capolavori della storia del rock. L'album rivoluzionò non solo il sound dell'epoca, ma anche il concetto stesso di grafica di copertine e di album in studio. Nel 1970, all'età di 82 anni, si spegne a Milano uno dei più grandi poeti del Novecento italiano, Giuseppe Ungaretti. Con i suoi versi fulminei, scritti spesso dal fronte della Prima Guerra Mondiale, ha rivoluzionato per sempre la nostra letteratura. Nel 1980 Ted Turner lancia negli Stati Uniti la CNN, la Cable News Network, la nascita del primo canale all news della storia, capace di trasmettere notizie 24 ore su 24, cambiando per sempre il mondo del giornalismo e dell'informazione globale. I nati di oggi: Marilyn Monroe, oggi il mito intramontabile di Hollywood, icona di bellezza, fragilità e fascino del XX secolo, avrebbe compiuto 100 anni. Morgan Freeman spegne oggi 89 candeline, uno degli attori più carismatici e amati del cinema mondiale, vincitore del premio Oscar e voce inconfondibile di Hollywood. Alanis Morissette, auguri alla cantautrice canadese, icona del rock alternativo degli anni 90, grazie all'indimenticabile album Jagged Little Pill. Ci fermiamo qui? No, oggi ve la voglio lasciare, guarda, una parola che prendiamo proprio da Giuseppe Ungaretti, che scriveva: la poesia è trovare quella parola che è nel cuore di ciascuno e che nessuno riusciva a dire. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto con

0: wanna play dirty.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nella nuova edizione del nostro notiziario apriremo con i venti di guerra che soffiano nel Golfo Persico e Medio Oriente, scontro totale tra Stati Uniti e Iran. In Italia il fiato sospeso a Cagliari per un sospetto caso di Ebola e poi emergerebbero dettagli agghiaccianti sull'agonia della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Dalla cronaca sindacale giudiziaria, fermato all'aeroporto di Orio al Serio un manager accusato di capo ralato. Queste alcune delle notizie e molto altro ancora, restate in nostra compagnia.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Dopo le condizioni più dure imposte da Donald Trump per la pace nel Golfo, Teheran ha risposto con le armi. All'alba è scattato un attacco missilistico contro il Kuwait, colpita e distrutta, secondo gli Ayatollah, anche una base americana da cui sarebbe partito un raid del CENTCOM statunitense che nel weekend aveva devastato i siti dei droni iraniani. Nel frattempo la situazione precipita anche in Libano, l'esercito israeliano ha tagliato in due il paese, avanzando di 25 km oltre il fiume Litani per isolare Hezbollah. Parigi ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU. Un paziente da poco rientrato dal Congo ha mostrato sintomi riconducibili al virus Ebola, è scattato immediatamente il protocollo di biocontenimento a Cagliari, personale sanitario in tute asettiche ha prelevato l'uomo dalla sua abitazione per trasferirlo nel reparto infettivi dell'ospedale Santissima Trinità. I campioni sono già in volo verso lo Spallanzani di Roma, i risultati dei test sono attesi in giornata, il Ministero della Salute rassicura, il rischio di diffusione in Italia resta molto basso. Cronaca, emergono dettagli agghiaccianti sull'agonia della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Agli atti dell'inchiesta spunta la drammatica testimonianza della sorella maggiore, una bambina di soli 9 anni. La testa le cadeva in avanti, aveva il corpo e le labbra viola, stava già molto male. Ore e ore di sofferenze senza che nessuno chiamasse i soccorsi. Per la procura, la madre Emanuela Aiello non solo picchiava la figlia ma assisteva impassibile senza muovere un dito alle terribili violenze del compagno. Dalla cronaca sindacale giudiziaria, fermo all'aeroporto di Orio al Serio un manager accusato di capo ralato. Si tratta di Ulas Demir, dirigente della società che si occupa dei lavori per il nuovo consolato americano a Milano. L'uomo è stato bloccato allo scalo di Bergamo mentre stava per imbarcarsi con la famiglia su un volo per Istanbul. I magistrati hanno ordinato il fermo d'urgenza dopo che alcune intercettazioni avevano rilevato il suo imminente piano di fuga scattato in seguito alle ispezioni nel cantiere dove gli operai lavoravano in condizioni di schiavitù. Andiamo all'estero, notte d'inferno e guerrigli a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Il bilancio è pesante, un morto, un ferito grave e ben 800 persone fermate dalle forze dell'ordine. I festeggiamenti per il trofeo europeo si sono trasformati in scontri e saccheggi. Secondo gli inquirenti e i gruppi ultra si sono uniti Black Bloc e frange estremiste della periferia. Massima allerta oggi per la parata della squadra sul bus scoperto e il successivo incontro col presidente Macron all'Eliseo. In chiusura lo sport con una domenica di grandi trionfi. Jonas Vingegaard ha vinto il Giro d'Italia nella passerella finale al Circo Massimo a Roma, che ha visto il successo allo sprint del nostro Jonathan Milan. Il danese ha festeggiato la conquista della tripla corona entrando nel club dei pochissimi ciclisti della storia capaci di vincere Giro, Tour e Vuelta. E c'è festa azzurra anche al Mugello. Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio d'Italia al MotoGP davanti a Martin e Bagnaia e allunga in testa la classifica del Mondiale. Ed ora è tutto per il momento. Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per un veicolo in avaria sulla A26 Genova Gravellona Toce si segnalano code tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International News.
8: Salvato uno speleologo intrappolato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. In Medio Oriente, Israele avanza in Libano, Parigi convoca l'ONU, Panasdaran, colpita e distrutta base aerea americana, Ebola, negativo il test del paziente rientrato dal Congo in Sardegna. Cavalli in fuga, i video confermano caos scatenato dai petardi, l'audio della carabiniera, pensavo di morire, racconta, tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio Francesco Vitale. È stato tratto in salvo lo speleologo italiano, un ragazzo genovese di 20 anni, rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a 120 metri di profondità nella grotta di cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. L'allarme era scattato nel pomeriggio e era partito subito un imponente intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese. Ancora... Guardie rivoluzione colpite, Medio Oriente distrutta una base aerea, Israele avanza in Libano, Parigi convoca l'ONU, l'IDF supera i litani e prende Beaufort, Trump fisse paletti sul nucleare, niente atomica a Teheran, ma l'Iran frena sui negoziati. Secondo la CNN avrebbe ripristinato le basi missilistiche sotterranee. I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati a Cagliari per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Da quanto si apprende, accuserebbe sintomi riconducibili al virus. Ma secondo le ultime notizie il test sarebbe negativo per quanto riguarda quello che è giunto poi allo Spallanzani di Roma. Una notte di paura, urlo e caos, quella raccontata da una testimone, una carabiniera in servizio nel reparto a cavallo dell'arma, in un messaggio audio diffuso tra colleghi. Le prove generali in vista della parata si sono trasformate in una scena drammatica dopo l'esplosione improvvisa di fuochi d'artificio che ha mandato nel panico 35 cavalli impegnati nella manifestazione. Gli animali, terrorizzati dal rumore, si sono imbizzarriti, travolgendo militari, mezzi, automobili in sosta e in transito. Il ponte del 2 giugno, festa della Repubblica, forte possibilità di rovesci temporali con le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 9-10 gradi sopra la media, che potrebbero lasciare il posto a una voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa infatti all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Fine vita, no, della maggioranza al disegno di legge del PD. Si torni in commissione. Iran, guardie rivoluzionarie islamiche colpite e distrutte una base aerea americana. Israele intanto avanza in Libano. Ebola negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica, un debutto atteso da 2 anni ma destinato a un nuovo stop subito. Il disegno di legge sul fine vita arriva alla prova dell'Aula mercoledì al Senato con il testo del PD condiviso da tutte le opposizioni, ma la maggioranza punta a rimandarlo indietro. Questo disegno di legge è eutanasico, è fuori dai profili indicati dalla Consulta, sentenzia il presidente della Commissione Affari Sociali Francesco Zaffini di Fratelli d'Italia. Da più di un anno divide la somministrazione del trattamento di fine vita da parte del Servizio Sanitario Nazionale, prevista nel testo del senatore Dem Alfredo Bazoli e assolutamente esclusa nella proposta di maggioranza. Per gli esteri, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze americane avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Israele intanto continua a stringere la morsa in Libano. La cronaca: il test per Ebola effettuato sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. A confermarlo il Ministero della Salute, spiegando che le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente era rientrato in Italia sabato 30 maggio e dopo aver accusato alcuni sintomi aveva chiamato il 118 per essere portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna. Si conferma che il rischio in Italia resta molto basso. Economia: vacanze al mare sempre più costose. Secondo l'indagine annuale di Altro Consumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16%. E chiudiamo con lo sport. Il progetto di vincere sia il Giro che il Tour de France è una cosa in cui credo. È difficile fare previsioni, ormai ho l'esperienza per conoscere il mio corpo. Aver vinto il Giro d'Italia è una sensazione speciale, più di quanto immaginassi. Sono state queste le parole di Jonas Vingegaard, trionfatore al Giro d'Italia, in conferenza stampa. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino

0: Arriba la bandera. ¡Motif!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Vannacci punta a Milano, nostro candidato sindaco nel 2027. Zelensky attacca Mosca, rapiscono i bimbi ucraini e li addestrano a combatterci. Rimini a 13 anni stuprata dal patrigno. Zitta o faccio male alla tua sorellina. Lei lo filma e scatta l'arresto. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, Roberto Vannacci alza il tiro e punta alle prossime comunali di Milano. Futuro nazionale, la sua creatura sarà presente come partito e come squadra e avrà anche un autorevole candidato sindaco, ha spiegato il generale a Milano Quotidiano. Il tema delle eventuali alleanze con

Bannacci divide il centrodestra a livello nazionale, con dinamiche che si ripropongono simili anche in città, mentre Fratelli d'Italia è più prudente, anche in attesa di capire il vero peso del generale. La Lega sembra ancora scottata dal tradimento, mentre l'ala moderata, da Forza Italia a Noi Moderati, rifiuta ogni accordo. Per gli esteri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato in un'intervista esclusiva alla CBS News che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Si tratta di un'accusa che, secondo la Corte Penale Internazionale, potrebbe configurarsi come crimine di guerra. La cronaca, a 13 anni, veniva stuprata dal patrigno sotto minaccia: se non stai zitta faccio male a te e alla tua sorellina. Un incubo che è durato un anno per la piccola, che però è riuscita a incastrare l'uomo, l'ha filmato di nascosto e ha fatto partire la denuncia che ha fatto arrestare dai carabinieri il brasiliano di 44 anni. L'accusa è quella di violenza sessuale aggravata. Economia: giugno, mese di pagamenti fiscali in attesa dei tanto agognati rimborsi che arrivano però nei mesi successivi. I contribuenti sono chiamati in cassa in attesa della pausa estiva, quando anche l'Agenzia delle Entrate e Riscossione manda in ferie almeno l'invio delle cartelle. La data più importante è quella del 16 giugno, che riguarda come ogni anno il versamento dell'acconto IMU e TASI, a cui seguirà il saldo a dicembre. E chiudiamo con lo sport: in attesa dell'ultimo giro di valzer sulle panchine di Serie A, il calciomercato si muove con prudenza. L'Inter è al lavoro sulla difesa: Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bisek. Christian Chivu avrebbe poi chiesto espressamente Ivan Dica della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Giampiero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un bel ritrovato.

0: dati queste le anticipazioni, in Maldive il presidente Mattarella conferisce l'onorificenza al merito ai sudfinlandesi. Iran, Trump insiste, sarà un buon accordo. Gli USA colpiscono radar e siti droni nel sud del paese. Terremoto a Forlì, trema la provincia, due scosse a Meldola. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
1: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive. Ci spostiamo agli esteri. L'Iran desidera ardentemente raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli USA e per coloro che sono con noi. A ribadirlo ancora una volta è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social, che ha criticato democratici e repubblicani che a suo dire lo stanno spingendo a muoversi più velocemente, a muoversi più lentamente, ad andare in guerra o a non andare in guerra. L'accusa del tycoon è quella di rendere molto più difficile fare il mio lavoro correttamente e negoziare. State tranquilli e rilassatevi, alla fine andrà tutto bene, finisce sempre bene, ha detto il presidente nel suo post. La cronaca: un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato questa mattina nella zona di Meldola, in provincia di Forlì Cesena, intorno alle 7.58. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica di Roma. Un'altra scossa di magnitudo 2.3 si è verificata nella stessa zona circa un minuto dopo, alle 7.59. Economia: Rimini Wellness 2026 si è chiusa ieri alla fiera di Rimini, segnando un più 15% di presenze complessive, mentre quelle internazionali crescono del 25%, con presenze estere da 140 paesi. Economia: Rimini Wellness 2026 si è chiusa ieri alla fiera di Rimini, segnando un più 15% di presenze complessive, mentre quelle internazionali crescono del 25%, con presenze estere da 140 paesi. La 20ª edizione ha ospitato oltre 400 brand espositori e un nutrito numero di professionisti appassionati di tutto il mondo. I giornalisti accreditati sono stati 670, 30 le startup di settore presenti. Per 4 giorni Rimini Wellness ha proposto 2000 ore di allenamenti e 12 palchi sempre attivi. Nell'area active sono state presentate discipline inedite per lo stare in forma e nuove evoluzioni delle attività più consolidate. Chiudiamo con lo sport. Matteo Berrettini a caccia dei quarti a Roland Garros 2026. Oggi lunedì 1 giugno il tennista azzurro sfida l'argentino Juan Manuel Cerundolo negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
2: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. 2 giugno Mattarella e i prefetti, gli italiani nel 1946 segnarono la svolta dopo il ventennio fascista. Presidenziale in Colombia, in testa il candidato trumpiano dell'estrema destra. Cepeda contesta i risultati. Cuneo tratto in salvo dopo 12 ore lo speleologo intrappolato nella grotta. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno. Il 2 giugno 1946, scrive Mattarella, il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Per gli esteri è il candidato dell'estrema destra Abelardo della Espriella, il vincitore del primo turno delle presidenziali in Colombia. A tarronarlo è Ivan Cepeda, delfino del presidente uscente Gustavo Petro, che i sondaggi della vigilia davano per favorito. Secondo i risultati preliminari, che il candidato di sinistra ha contestato, il legale filo Trump, che si definisce la tigre, ha ottenuto il 43,7% dei voti, mentre Cepeda il 41%. Il ballottaggio è fissato per il prossimo 21 giugno. La cronaca: è stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri, domenica 31 maggio, a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso alle 5:40 e ha visto impegnati 53 tra tecnici, operatori del soccorso alpino e speleologico, provenienti da diverse regioni d'Italia, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo, ligure di circa 20 anni, rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha fermato la sua gamba. Economia: a giugno si preannuncia un mese caldo anche sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. La data da segnare per chi deve prendere il treno è quella dell'11 giugno. Disagi in vista anche per chi deve volare il 13, mentre il trasporto pubblico locale ha un fitto calendario di proteste a livello territoriale, da nord a sud, con cui fare i conti. Lo sport: è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché siamo sempre venuti qui con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP e io sognavo un giorno di essere lì. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello, per lui che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale, e per l'Aprilia che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'autodromo toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Altare e il bivio A6 A10 in direzione Savona, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori sulla provinciale 27 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Bagnolo Piemonte in fascia oraria 8-17 fino al 19 giugno. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Torino International.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Forza Italia, Marco Ventura è il nuovo capo ufficio stampa. Ucraina, Tajani favorevole a una futura adesione nell'Unione Europea. Prima di tutto però deve sconfiggere la corruzione. Lutto in casa Romanov, addio alla contessa Sveva della Gherardesca, aveva 96 anni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Marco Ventura è il nuovo capo ufficio stampa e responsabile dei rapporti con i media di Forza Italia. Lo ha annunciato il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani. Un professionista con una lunga carriera nel giornalismo, nella televisione e nella comunicazione istituzionale, che conosce profondamente il mondo dell'informazione e la storia politica del nostro movimento, ha detto Tajani. Già inviato di guerra e giornalista parlamentare del giornale, nonché capo ufficio stampa esteri

del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, Marco Ventura è stato autore di programmi per la 7, Rai e Mediaset e ha lavorato anche come addetto stampa della Camera dei Deputati. Per gli esteri, in collegamento con Morning News, il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto sul tema dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Noi siamo favorevoli, l'Ucraina deve però rispettare le regole europee, ha affermato, sottolineando che il percorso di avvicinamento a Bruxelles richiede il rispetto di criteri precisi e standard condivisi. La cronaca: la contessa sveva della Gherardesca Romanov, figura della grande aristocrazia europea e vedova del principe russo Nikola Romanovich Romanov, è morta nella sua villa di Bolgheri, in provincia di Livorno, all'età di 96 anni. L'annuncio della scomparsa, avvenuta domenica 31 maggio, è stato dato dalle figlie. Nata nel 1930 in una delle più antiche famiglie della nobiltà toscana, discendente di quel conte Ugolino, signore di Pisa, reso immortale da Dante Alighieri, sveva della Gherardesca aveva sposato il principe Romanov nel 1952 a Cannes con rito ortodosso. Il loro incontro era avvenuto 10 mesi prima a Roma, in casa di amici comuni, dando inizio a una lunga unione che avrebbe intrecciato le vicende di due casate storiche. Economia: la BCE, di fronte all'impatto inflazionistico della guerra in Iran che si sta allargando oltre i soli prezzi energetici, non può più pensare di guardare oltre puntando su una stabilizzazione dei prezzi nel lungo termine. Rischierebbe che le aspettative di inflazione di famiglie e imprese si sgancino dall'obiettivo del 2%, con una corsa ad aumentare i prezzi e le rivendicazioni salariali. Lo ha detto Isabel Schnabel, componente tedesca del comitato esecutivo a Francoforte, a pochi giorni dal consiglio della BCE del 10 e 11 giugno. Lo sport: il KO di Jannik Sinner è colpa dei capelli rossi, parola di John Isner. L'ex tennista americano, oggi opinionista nei diversi tornei del circuito, ha commentato negli studi di Eurosport la sconfitta dell'azzurro nel secondo turno del Roland Garros 2026. Penso sia piuttosto evidente che Sinner fosse in un momento di forma incredibile, ha detto Isner. Merito anche del suo team, che svolge un lavoro eccezionale nel prepararlo agli impegni attraverso dieta e idratazione. Credo però che il suo corredo genetico non gli renda un gran favore. Il riferimento, nemmeno troppo velato, è alla sua carnagione chiara e ai capelli rossi. Se parlate con atleti che hanno la pelle chiara e i capelli rossi, vi accorgerete che faticano molto con il caldo, ha spiegato Isner. C'è qualcosa in questa combinazione che rende più difficile raffreddare il corpo, rendendoli più vulnerabili in queste condizioni afose. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: 0372 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: Pano.
1: Bentornati a Parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio 3 International e bentornato Raya. Ciao Raya.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Terza volta che sei ospite perché ci presenti un nuovo singolo e questa volta non solo ma anche l'album.
2: Sì, esatto, esatto, finalmente ci siamo e sarà per partire questo nuovo viaggio.
1: Quindi noi ti abbiamo avuto ospite un anno fa, mi sembra maggio, per L'Astronauta, poi verso ottobre per Caro Bimbo e questa volta invece parleremo di Potremmo Essere Noi, che è appunto il singolo che è anticipa, no? Perché è uscito l'8 maggio e anticipa l'uscita dell'album A Cuore Nudo.
2: Sì, esatto, diciamo, è il singolo appunto che è stato estratto da questo nuovo album.
1: Album appena uscito da qualche giorno, quindi noi abbiamo quest'anteprima, tra virgolette, di far sentire il singolo. Allora, raccontami un pochino che cosa dice appunto questa canzone, qual è la sua storia.
2: Potremmo Essere Noi è nata praticamente durante un viaggio in auto con un mio caro amico. Stavamo andando a Roma e non ci vedevamo da tempo, mi ha raccontato di questa sua storia appunto che era appena finita, una storia estiva diciamo, però sì, che l'aveva toccato talmente tanto che questo racconto diciamo per me è stato davvero intenso, perché fondamentalmente non avevo mai sentito parlare questo mio amico in modo così preso, no? di una persona. Questa cosa mi ha toccato molto e a fine viaggio è nata poi la canzone.
1: Ok, allora io direi a questo punto andiamo a sentire Potremmo Essere Noi, così poi dopo ne parliamo ancora un attimo e parliamo anche dell'album. Ok,
2: sì, va benissimo.
1: Buon ascolto, Raya, Potremmo Essere Noi.

0: Siamo una storia da film.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Rai. Allora Pasquale, so che appunto l'album è uscito da pochissimo, quindi il 15 maggio, proprio per noi torinesi, sotto il Salone del Libro, perché noi eravamo occupati al Salone del Libro, quindi non c'entra con la musica, ma comunque c'erano tanti ospiti, anche cantanti.
3: Sì.
2: Allora, parliamo un pochino di questo album, quante sono e quali sono le canzoni e un pochino la storia di come è nato questo album.
3: Allora, all'interno dell'album ci sono anche brani già usciti, che sono proprio i miei primi singoli. Appunto, ho voluto racchiudere tutto il viaggio discografico dall'inizio fino ad oggi, diciamo, per mettere poi un punto, no, a questo capitolo della mia vita. All'interno dell'album, come ti dicevo, appunto, ci sono anche brani nuovi, brani scritti anche in collaborazione con tanti artisti, del tipo Andrea Febo, che è stato autore anche di Fabrizio Moro di Ermalmeta. E poi Catello Saggese, che è un mio carissimo amico col quale abbiamo scritto un brano che è Novembre. E poi un altro brano che è stato scritto insieme ad Andrea Febo e Marco Guazzone, che è Oceani di Parole.
2: E hai nominato brano... Marco Guazzone, un altro ospite di Parla con Cosimo, che io ci tengo tantissimo perché è un bravissimo autore,
3: no,
2: oltre che cantautore.
3: Fantastico veramente, Marco. Altro brano che diciamo è stato uno dei primissimi brani che non sono mai stati pubblicati, che è Frammenti, che è stata scritta insieme a Vincenzo D'Amico, che saluto, ed è stato proprio uno dei brani che ha dato l'inizio, diciamo, a tutto il percorso discografico.
2: Ah, ok. Quindi l'album, cioè la canzone più datata, così diciamo, dell'album, che anno risale?
3: Al 2000, beh, è stata scritta nel 2020, ma è stata pubblicata poi nel 2021.
2: Ok.
3: Pubblicata 2021, che è Cerchio Perfetto.
2: Ah, quindi c'è un po' di lavoro dietro, molto, molto curato.
3: C'è tanto lavoro, c'è tantissimo lavoro, c'è tanto passato e tanto futuro in questo album, quindi ci credo veramente tanto.
2: Vogliamo spoilerare, non so, qualche aneddoto che durante la registrazione, non so, di un brano, cosa è capitato, qualcosa di divertente?
3: Allora, c'è Novembre, che è stata scritta insieme a Carrello Saggese. E fondamentalmente stavamo così in una festa a casa da me, e stavamo chiacchierando, no, ma sai, ho scritto un pezzo, una cosa, ma fammi sentire, scusami, magari è bello, ma ce lo possiamo usare. E, diciamo, abbiamo bevuto molto vino, okay? Quindi diciamo la prima versione di questo brano non è bellissima, però alla fine l'ultima versione, che è quella che poi è stata pubblicata, ci ha convinti tutti
2: da sobri,
3: e poi adesso è nell'album.
2: Però bisognerebbe far uscire anche la versione non da sobri.
3: Non lo so, quella eviterei, almeno per adesso.
2: Dice che è così, cioè è impossibile farlo uscire talmente che...
3: No, era abbastanza inascoltabile, inascoltabile.
2: Vedi, alla fine poi escono questi aneddoti divertenti per quando si racconta appunto della costruzione di un album, di un singolo, di una registrazione.
3: Sì, esattamente.
2: Allora, ricordiamo quali sono i tuoi canali social?
3: Raya Music, stessa cosa per Instagram e stessa cosa per Facebook.
2: Ok, allora io consiglio di andare ad ascoltare il tuo album e le tue canzoni su tutte le piattaforme digitali, e volevo chiederti se l'album esiste anche in versione fisica.
3: No, per adesso non è prevista ancora la versione fisica, e se sarà tutta in vinile, quindi vediamo.
2: Ah, ok.
3: Tempo al tempo.
2: Va bene. Allora Rai, io ti ringrazio tantissimo, grazie di avermi raccontato e di averci fatto sentire Potremmo Essere Noi, e anche di aver parlato dell'album, appunto ridiciamo il titolo, A Cuore Nudo, proprio perché ti sei messo un po' a nudo, quindi hai raccontato un po' il tuo percorso musicale da più o meno dagli inizi ad oggi.
3: Sì, esattamente, c'è tantissima verità in questo album e spero che piaccia tantissimo.
2: Ti ringrazio tanto e mi raccomando, salutami il Cilento, la mia terra.
3: Sarà fatto e grazie mille per questo tempo, grazie mille.
2: Grazie a te, alla prossima, ciao.
3: A presto.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parco Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Questa volta siamo all'interno del teatro Caffè Müller e siamo in compagnia di appunto Vladimir Jezic. Stavo detto giusto?
4: Esatto, sì.
2: Ceppo sul cognome.
4: Abbastanza vicino.
2: Ok. Si parla di uno spettacolo che è la seconda volta, la seconda puntata, che più di un anno e mezzo fa è stata fatta la prima, quindi questa volta si va avanti.
4: Esatto, è la continuazione della programmazione di questa serata, che è Drag Me Into This Freak Show, quindi abbiamo fatto appunto un anno fa. Questa è la nuova puntata con nuovo cast, ma diciamo lo stesso formato.
2: Allora, quanti componenti ci saranno sul palco oltre a te, che sia che presenti e puoi fare anche dei tuoi numeri, giusto?
4: Allora, sul palco saremo in 10, io più altri 9 artisti, dove io farò il presentatore e alcuni interventi mischiato agli altri artisti.
2: Che cosa vedremo sul palco appunto con questi artisti, con te? Che cosa proponete?
4: Allora, Drag Me Into This Freak Show è una serata ideata per unire tutto quello che è diverso. L'aspetto del freak viene considerato nel suo significato più ampio possibile, nel senso, già uno che fa l'artista è per maggior parte della società uno freak, quindi non ci concentriamo tanto sul freak show come tale per quello che era nel passato, ma apriamo la porta a tutto quello che è diverso. Quindi l'obiettivo è unire tutte le forme d'arte, partendo da drag, circo classico, circo contemporaneo, teatro, musica, comedy, stand up, burlesque, tutto quello che si può fare su un palco teatrale. E quindi anche la scelta di artisti questo giro è stata fatta cercando di rispettare questa idea di includere tutte varie forme d'arte. Quindi ci saranno i performer drag, artisti di circo di vari tipi, e anche performer drag di vari tipi, tra cantanti, drag comedy e il lip sync e tutto quello che fa parte del mestiere.
2: Vogliamo nominare quali saranno gli artisti che saliranno appunto sul palco?
4: Assolutamente. Allora, il gruppo che parteciperà questa volta come collaboratore è la Cricca delle Drag Queen, che è fondata da Jill Tonic e Lucrezia Borchia. Insieme a loro ci saranno Christy McBacon, Valenciaga, Daniela Tell Me Why e Lady Plastic. Quello è, diciamo, la parte drag della serata. E poi dalla parte circense ci saranno Melissa Mezzaglia, Talita Brida e Paolo Jimenez Delgado. E loro sono giovani artisti di circo con le varie discipline adatte sempre al nostro palchetto del dragmi, che ha le sue specificità.
2: Una curiosità: essendo una serata drag, loro che sono invece solo di arti circense sono anche loro travestiti oppure no?
4: No, perché come dicevo l'obiettivo è quello di includerle, aprire la serata a tutto quello che è diverso. Quindi loro rappresentano un po' la parte legata al circo, fanno ponte tra circo classico, freak e circo contemporaneo. Non è detto che non potrebbero essere travestiti in drag, però in questo caso no, però ben venga se ci sono delle proposte del genere. Ci fa sempre
2: magari
4: piacere.
2: Nella prossima puntata.
4: Esatto, molto volentieri.
2: Allora, noi ricordiamo innanzitutto appunto il teatro Caffè Müller, che si trova qua a Torino in via Sacchi 18D,
4: esatto.
2: Ok? Sotto i portici di fronte a Porta Nuova, e quindi facilissimo da trovare, parcheggio se ne trova facilmente, non trovate scuse, e quindi bisogna venire a vedere, perché lo spettacolo che vedrete ne vale la pena. E poi ci sei anche te, che quindi già chi ha visto i tuoi spettacoli sa che cosa andremo a vedere.
4: Ok, sì, assolutamente è uno spettacolo da non perdere. Come vedete ci mettiamo un po' a arrivare alle puntate nuove, però piano piano ci si arriva.
2: Se sono ben costruite, ben
4: esatto,
2: venga
4: l'attesa. Esatto, vale la pena aspettare.
2: Infatti,
4: esatto.
2: Come presentatore tu rappresenti Baldracula, no? Giusto?
4: Esatto,
2: il tuo personaggio.
4: Il mio personaggio alter ego drag è Vlad Baldracula. Okay. E diciamo che progetto è partito da lì, nel senso, quello era un po' il nucleo intorno, cioè la voglia di Baldracula di costruire una cosa più grande del Baldracula stesso, includendo anche altri artisti.
2: Io ti volevo chiedere una curiosità: come è nata la prima volta, quindi l'idea di creare questo tipo di spettacolo?
4: Ma allora, era sempre stato un mio desiderio creare un spettacolo di questo genere, avendo a disposizione Teatro Caffè Müller, ho visto questo palchetto che mi sembrava sfruttato un po' poco, nel senso, è particolare perché è piccolo, perché non è palco principale del teatro. però mi sembrava sfruttato veramente poco, quindi volevo, l'ho visto come un'occasione per tirare fuori questa cosa, l'arte drag, che comunque è più facilmente adattabile a dei spazi di questo tipo che una performance strettamente circense, che di solito richiede spazio, altezze, richieste tecniche diverse da un palco così limitante.
5: Chi normalmente è abituato a venire al Caffè Müller a vedere la, appunto, gli spettacoli, viene usata la parte bassa e quindi le sedie sono ridotte. Invece in questo caso il teatro usando il palco il pubblico viene disteso un pochino più sotto il palco.
4: Giusto? Esatto, sì, Caffè Müller ha queste due opzioni di okay. Setup, il palco ampio con meno pubblico o palco più piccolo con più pubblico. E appunto questo era uno dei motivi per sfruttare più quest'altra opzione, che in realtà viene usata poco, è secondo me un peccato, perché comunque dà una ottima visibilità da tutti i posti, avere così tanta gente crea un'energia che non è paragonabile, nel senso è più del doppio della gente, quindi è tutta un'altra sensazione.
5: Io Vladimir ti ringrazio tanto e invitiamo ancora appunto a venire, innanzitutto a prendere i biglietti, li potete trovare sia qui direttamente al teatro, li potete trovare sul sito, li potete trovare tramite il Circo Vertigo di Grugliasco e tramite anche Blue 5.
4: Sì, tramite l'app Blue 5 Nice, sul nostro sito sempre Blue 5 Nice, su Viva Ticket e in biglietteria del teatro un'ora e mezzo prima dello spettacolo.
5: Okay, se invece lo vogliono prendere prima, online li trovano facendo.
4: Esatto, consigliamo sempre di prendere i biglietti online perché si rischia
5: per aggiudicarsi i posti.
4: Esatto, per assicurarsi di avere il posto, esatto.
5: Appuntamento appunto a domenica 7 giugno qua a Caffè Müller con Vladimir. Ti ringrazio.
4: Grazie mille, buona giornata e ci vediamo domenica.
5: Ciao a tutti.
4: Ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Non si ferma la situazione, l'offensiva israeliana in Libano, il premier Netanyahu ha ordinato un nuovo attacco nel sud di Beirut. In Italia un sospiro di sollievo sul fronte sanitario, negativo il test per l'Ebola a Cagliari. Alla vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio ai prefetti e poi una storia a lieto fine dalla cronaca e salvo lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nel Cuneese. Tra poco, restate con noi.
10: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
9: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura alla gravissima situazione in Medio Oriente, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. Il premier Netanyahu ha ordinato un nuovo attacco nel sud di Beirut. La decisione presa insieme al ministro della difesa Katz è scattata in risposta a quella che Tel Aviv definisce ripetute violazioni del cessate il fuoco.

0: Da parte di Hezbollah sotto i bombardamenti. È finito il quartiere di Daya. Nel frattempo Teheran si inserisce nelle trattative e chiede agli Stati Uniti una tregua immediata in Libano come condizione per sbloccare l'accordo bilaterale. Dal ministero degli esteri iraniano fanno sapere che l'obiettivo attuale è fermare la guerra, accusando però Washington di continui cambi di posizioni. L'esito degli accertamenti condotti dall'Istituto Spallanzani di Roma ha escluso il contagio per l'uomo rientrato sabato dal Congo. Il paziente che aveva accusato sintomi sospetti era stato ricoverato ieri in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. Il Ministero della Salute è rimasto in stretto contatto con le autorità sarde. Ha confermato che il rischio di diffusione del virus nel nostro paese resta molto basso. Politica interna, la vigilia del 2 giugno, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio ai prefetti. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ha ricordato il capo dello Stato, sottolineando lo straordinario ruolo delle donne che nel 1946 votarono per la prima volta. Mattarella ha poi richiamato l'attenzione sul compito principale delle istituzioni oggi, consolidare giorno dopo giorno la fiducia con i cittadini. Una storia a lieto fine dalla cronaca interna: è salvo lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nel Cuneese. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto all'alba dopo 12 ore di un delicatissimo intervento a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati incessantemente 42 tecnici del soccorso alpino arrivati da Piemonte, Lombardia e Liguria. Il ragazzo, ferito ma vivo, è stato subito affidato ai medici e trasportato in ospedale. Economia alta tecnologia: Nvidia lancia la sfida globale a Intel e Apple per entrare nel mercato dei chip per computer. Dal palco della fiera Computex di Taipei, il CEO del colosso americano ha presentato il nuovo RTX PAX Superchip, definito come il processore per PC più efficiente mai costruito. Il debutto sul mercato è previsto per il prossimo autunno e il Superchip verrà integrato nei computer di colossi come Dell, HP, Lenovo e Microsoft. In chiusura lo sport con il tennis, il grande giorno degli italiani a Roland Garros. Oggi sulla terra rossa di Parigi si giocano gli ottavi di finale dello Slam e i riflettori sono accesi su tre azzurri. Flavio Cobolli affronta lo statunitense Svaida Matteo Berrettini, sfida l'argentino Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'altro americano Francis Tiafoe. Intanto l'Italia festeggia già l'accesso ai quarti di finale nel doppio con le coppie Bolelli Vavassori e Vavassori Errani. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Neon Road.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale!
0: Hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Ma sono matta io.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: sembra un lunedì come tanti altri, come un nuovo inizio di settimana, ma oggi in realtà è un lunedì particolare, intanto perché entriamo nel vivo di un nuovo mese, il primo giugno, che ci porterà chiaramente alla stagione estiva, e poi perché l'avete notato, se siete rimasti in città, ci sono tanti stranieri, ma molte persone ne hanno approfittato proprio per andare magari da qualche parte, approfittare di questi 4 giorni per iniziare una sorta di prevacanza. E lo si vede nel traffico, lo si vede in giro per le strade, alcuni negozi hanno addirittura chiuso, qualcun altro così aperto solo mezza giornata, ecco, e sembra quasi, visto anche il caldo che c'è, di percepire già l'atmosfera tipicamente estiva, almeno questa è la mia impressione. Invece nulla cambia in questo nuovo giorno, in questo nuovo pomeriggio di lunedì 1 giugno, perché Mary on the Road è presente e lo sarà fino alle 17 come sempre nel pomeriggio di Torino International. Io sono Maria Teresa Mirelli e vi aspetto qui con me.
1: Torino International.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

sicuramente un cambio di genere quello di Leo Gassman, che ci presenta Girasole, una delle nostre novità annunciate proprio venerdì nel corso di Mary on the Road. Ma in questo lunedì 1 giugno non vi avevo ancora accennato che cosa si celebra. Beh, oggi è la giornata mondiale dei genitori e insomma, per rendere omaggio alle figure chiave della crescita di un figlio, le Nazioni Unite hanno proprio indetto questo Global Day of Parents nel 2012, una ricorrenza che oggi più che mai sottolinea il ruolo dei genitori in quella che è la cura e lo sviluppo delle personalità dei figli, perché i genitori, secondo quello che ci indica l'ONU, rappresentano il primo punto di riferimento per i bambini per quanto riguarda il sostegno, la guida, insomma l'amore incondizionato lungo il percorso di vita, un amore che dovrebbe solo donare. Certo, poi ci sono i casi particolari, le famiglie insomma non eccellenti e via dicendo, però se facciamo finta di pensare alla classica famiglia tradizionale, questa potrebbe essere la celebrazione giusta, cioè la giornata mondiale dei genitori. E mi piace una frase di Madre Teresa di Calcutta che diceva: i figli sono come gli aquiloni, insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo, insegnerai loro a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai loro a vivere ma non vivranno la tua vita, ma in ogni volo, in ogni sogno, in ogni vita rimarrà per sempre l'impronta dell'insegnamento ricevuto. Dunque, auguri a tutti voi cari genitori.

0: Safe c'è qui nel nostro pomeriggio Miles Smith, ma non è tutto. Nel nostro pomeriggio tra poco andremo a scoprire un po' di curiosità legate intanto a quella che potrebbe essere una battaglia tra cinema e TV in casa. Poi scopriremo che da oggi, 1° giugno, i pedaggi autostradali saranno più che mai, insomma, importanti in caso di trasferte o in caso di viaggi, perché scattano i rimborsi se ci fossero dei ritardi dovuti a blocchi del traffico e cantieri. E poi avremo modo anche di dare un'occhiata a domani, che cosa accadrà, perché tante sono le iniziative non solo legate alla festa del 2 giugno, ma ancor di più ai musei, che offriranno la possibilità di essere visitati gratuitamente. Questo è ancora di più nel nostro pomeriggio qui su Torino International. Vi aspetto.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27, poți

0: Sì.
1: Se vi ricordate, Io Sì era stato candidato agli Oscar come miglior canzone originale nell'edizione 2021, insomma cantata appunto da Laura Pausini per il film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti e con protagonista Sofia Loren. Devo dire che insomma Laura Pausini continua il suo Io Canto World Tour, adesso è negli States, ha già girato buona parte dell'America Latina e delle varie isole, infatti ancora un paio di date tra Toronto e New York e poi dal 1 ottobre ricomincerà a viaggiare e in particolar modo ci saranno tutta una serie di date italiane, tra queste anche Torino, dove addirittura sarà di scena per due serate il 17 e il 18 ottobre all'Inalpi Arena, ormai insomma luogo che lei conosce benissimo, non solo per i precedenti concerti, anche perché vi ricordo quando aveva poi rivestito il ruolo di presentatrice all'edizione dell'Eurovision del 2022. Ma ritorniamo nel nostro appuntamento di Meron Road. Domani è il 2 giugno, quindi festa nazionale, festa della Repubblica, e se pensate di restare a Torino in città, beh, potete magari approfittare di questa scusa per visitare qualche museo statale e conoscere anche qualche mostra che in altri casi non avreste il tempo, insomma, di visitare. Magari potete anche infilarvi semplicemente in un palazzo storico davanti al quale magari passate tutti i giorni e non avete mai scoperto qualche aneddoto o qualche curiosità particolare. Tra i protagonisti indiscussi ci saranno gli ingressi gratuiti a tutte le residenze reali sabaude e i musei nazionali del Piemonte. E non solo, perché sono previste anche diverse aperture straordinarie dove si avrà l'occasione di inserirsi in un percorso immersivo diverso dal solito. Allora, i musei gratis che saranno disponibili domani 2 giugno sono le Gallerie d'Italia a Torino, poi c'è Palazzo Carignano, Villa della Regina, il Castello di Aglie, il Castello di Racconigi, l'Abbazia di Vezzolano, l'Area Archeologica di Industria e l'Area Archeologica di Augusta Bagenorum. Poi ci sono anche dei musei ingresso ridotto come la GAM, il MAO e il Palazzo Madama, ma naturalmente ci sono tante altre aperture che possono essere riscontrate non solo nella nostra regione, ma se per caso andate in altre regioni più vicine o siete già da qualche giorno in altre parti d'Italia, andate a dare un'occhiata all'elenco direttamente presso, insomma, il sito ufficiale del Ministero della Cultura, o comunque andate a scoprire quelle pagine che si occupano da sempre dei musei gratuiti proprio in occasione del 2 giugno, perché sarà davvero l'opportunità di scoprire magari un patrimonio che in altre situazioni non avreste mai potuto vedere.

la verità, l'intelligenza artificiale oramai è diventata una compagna o un compagno fedelissimo. Sempre più persone la utilizzano per svariati motivi, insomma, da quelli più futili e banali a quelli probabilmente più interessanti per la propria professione, senza poi dimenticare gli studenti che l'hanno utilizzata magari per studiare o per ottenere dei validi contributi dal punto di vista, insomma, del scolastico, ecco. Ma ci sono in una sorta di classifica delle nazioni dove l'intelligenza artificiale è davvero più utilizzata rispetto ad altri, e i paesi in particolar modo dove si interagisce di più sono gli Emirati Arabi Uniti con il 70%, a seguire Singapore e poi la Corea del Sud, la Thailandia e il Giappone, mentre se ritorniamo in Europa spiccano in particolar modo la Norvegia, l'Irlanda, la Francia, la Spagna e i Paesi Bassi, dove l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è superiore al 40%. Anche nella classifica mondiale, guarda un po', gli Stati Uniti riescono a collocarsi all'interno di questa classifica, e tant'è vero che gli stessi Stati Uniti sviluppano dei modelli di intelligenza artificiale, progettano chip e finanziamenti per interagire nel lavoro quotidiano proprio con l'intelligenza artificiale. Anche se devo dire che negli stessi stati americani le velocità di utilizzo dell'intelligenza sono davvero differenti, perché se a Washington i lavoratori ne usano quasi per il 22%, nel South Dakota c'è soltanto il 13% che utilizza l'intelligenza artificiale nella propria vita. E nella classifica mondiale l'Italia si colloca al 25esimo posto, subito dopo la Polonia e prima della Repubblica Ceca. Insomma, questa è una vera e propria classifica dei paesi che utilizzano sempre di più la mitica intelligenza artificiale.

Abiti oro, camicie di barberi. Sei il solito cane che abbaia e non morde. Non fai paura, paura della morte. Quanta fatica che faccio quando ti provo a capire. Ora non serve un abbraccio, tu mi vuoi solo colpire. E prova a non cadere, andare in alto e non cascare. Ora non servono le preghiere, parli ma non sei niente uguale. Non mi puoi mentire, yeah. Non posso fallire. E non ti sento più da settimane. E ognuno è andato per la propria strada.

non fare così, c'è Capo Plaza, chiudere questa prima ora di Merundo Road, ma c'è ancora tempo per segnalarvi questa novità che arriva proprio oggi, 1 giugno, perché scattano ufficialmente i rimborsi in caso di ritardi dovuti a blocchi del traffico e cantieri, e quindi tutti gli automobilisti potranno ottenere un rimborso per eventuali disservizi subiti magari durante il vostro spostamento, e potrete richiederlo direttamente ai concessionari autostradali. Quindi per i percorsi inferiori ai 30 km il diritto al rimborso scatterà indipendentemente dal ritardo accumulato. Per le tratte tra i 30 e i 50 km è necessario un ritardo di almeno 10 minuti, mentre oltre i 50 km la soglia sale a 15 minuti. L'importo non sarà uguale per tutti, verrà calcolato secondo i coefficienti stabiliti dall'autorità, che terranno conto dell'impatto dei cantieri sul percorso e di conseguenza dello spostamento di orario effettivo. Diciamo che in questa prima fase i rimborsi arriveranno direttamente dai percorsi che sono stati gestiti dallo stesso concessionario, visto che ci saranno dei tratti autostradali che in realtà sono seguiti da più concessionari e in quel caso entreranno in vigore dal 1 dicembre 2026. Quindi mi raccomando, fate attenzione, in caso di lavori potrete ottenere il vostro rimborso. Per saperne di più andate sul sito dell'autorità dei trasporti e così magari riuscirete ad ottenere una piccola ricompensa rispetto al fastidio, insomma, di queste lunghe tratte, lunghe code e con ritardi rispetto alla vostra tabella di marcia. Pochi minuti ci separano alle 16, poi ritorneremo qui con Mary on the Road subito dopo il Radio Giornale. Vi aspetto.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Libano: Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. In Iran: non esiteremo ad aiutare e a reagire all'aggressione. Macron: petroliera russa abbordata nell'Atlantico, il Cremlino quasi un atto di pirateria. E poi gli 80 anni della Repubblica domani, 2 giugno, stop di 90 giorni per Claudio Baglioni, salta il tour alla polmonite interstiziale acuta. In un video su Instagram dice che è una decisione dolorosa. Tra poco, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio la TV israeliana Channel 12, citando una propria fonte governativa, riferisce che l'amministrazione Trump, almeno per il momento, non avrebbe dato il suo via libera a Israele per estendere le operazioni militari in Libano. La decisione sulla natura dell'operazione a Beirut viene presa in coordinamento con Washington, riferisce la fonte. Gli americani si stanno dimostrando più aperti, ma non c'è ancora un'approvazione definitiva, almeno per ora. La petroliera russa, di cui il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi l'intercettazione nelle acque dell'Atlantico, si chiama Tagor e il suo capitano è russo. L'ha precisato l'ambasciata russa a Parigi. L'ambasciata ha ufficialmente chiesto alle autorità francesi informazioni sull'eventuale presenza di cittadini russi tra gli altri membri dell'equipaggio, ma nessuna risposta è stata ricevuta finora dal Ministero degli Esteri. Sottolinea la sede diplomatica in un commento postato sul suo canale Telegram. L'ambasciata non ha ricevuto alcuna notifica dalle autorità francesi sulle misure prese nei confronti di questa nave, si aggiunge nella nota. Alle 10:15 al mausoleo di Posillipo saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del prefetto di Napoli Michele Di Bari e dalle massime autorità civili, militari e religiosi. Alle 11 in piazza del plebiscito avrà luogo la cerimonia dell'alza bandiera con schieramento del reparto interforze, nel corso delle quali il prefetto Michele Di Bari darà lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire il prefetto consegnerà le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal capo dello Stato a 35 italiani dell'area metropolitana di Napoli, che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari. Sono alcune degli eventi previsti per domani 2 giugno nell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Mattarella incontra i fragili ai giardini del Quirinale, ricorre l'anniversario del referendum quindi che sancì la democrazia parlamentare in Italia, festeggiamenti cominciati che culmineranno domani con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Stop all'atteso tour estivo di Claudio Baglioni. Il cantante romano è costretto a una pausa di 3 mesi dedicati al riposo, a cure a causa delle complicazioni dovute a una polmonite interstiziale. Lo rende noto l'ufficio stampa del cantante. Tennis: Roland Garros, giornata azzurra, protagonista Gobolli, Berrettini e Arnaldi. Nel doppio misto va Vassori e Rani ai quarti. Per Wave e doppia festa a Pro dei quarti, anche in coppia con Simone Bolelli. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: Pardon me, c'è Biagio Antonacci su Torino International. Biagio Antonacci che ritorna live in questa estate con un progetto che si intitola Unplugged 2026 e dove porterà sul palco uno spettacolo di 2 ore, ma decisamente in versione intima e acustica. Infatti sarà accompagnato non solo dai suoi musicisti ma anche da un quartetto d'archi. Il tour prevede 40 date che sono state distribuite esclusivamente in 4 luoghi che potrei definirle in 4 splendide arene. Sono Sordevole in provincia di Biella, Lucera in provincia di Foggia, poi Gardone Riviera in provincia di Brescia e Tindari in provincia di Messina. E proprio con Biagio Antonacci ritorniamo nell'appuntamento di Merond Road. Questa è la sua seconda ora nel pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.

sono Mara Sattei ed Enrico Nigiotti. Sabato sera, insieme per la prima volta, una delle nostre novità presentate proprio venerdì, riproposte in questo lunedì 1 giugno, quando sono le 16:18 qui su Torino International. Secondo voi l'Italia è un paese davvero così amichevole e accogliente, forse addirittura il miglior paese del mondo? Beh, vi posso subito dire che non è così, nonostante siamo convinti che magari la nostra accoglienza non abbia rivali nel mondo. I dati però globali hanno decisamente ridimensionato questa certezza, e infatti secondo quello che è il report annuale del World Population Review, che valuta quali nazioni trattano meglio viaggiatori e residenti stranieri, l'Italia si trova al 29° posto. Certo, il risultato è positivo, però è ancora molto lontano dalle prime posizioni. E allora chi c'è sul podio di quelli che sono i paesi più calorosi e ospitali del mondo? La medaglia d'oro va al Messico, a seguire il Brasile e al terzo posto, quindi medaglia di bronzo, le Filippine. Infatti, secondo questa indagine, a far la differenza in queste prime tre nazioni sono stati soprattutto la premura e l'entusiasmo, che evidentemente sono risultati contagiosi degli abitanti nel ricevere chi arriva da fuori. Poi, se scorriamo le altre posizioni, troviamo altri paesi prevalentemente dell'Asia e dell'America centrale. Infatti in quarta e quinta posizione, quindi sotto il podio, ci sono l'Indonesia e il Vietnam. Al sesto posto l'Oman, dove qui l'ospitalità è davvero una cosa seria. A seguire la Costa Rica e la Thailandia, che evidentemente dimostrano una grande attenzione e una gentilezza d'animo da parte dei loro abitanti, pronti a far sentire chiunque a proprio agio. E a chiudere la classifica delle prime 10 posizioni c'è il Kenya e, guarda un po', la Grecia. Evidentemente l'allegria del popolo keniota e la tradizione ellenica, insomma, della Grecia per quanto riguarda il sacro rispetto per l'ospite, fanno sì che queste posizioni vengano occupate, insomma, da queste due nazioni. 10 posizioni, 10 nazioni totalmente differenti, che ci permettono di capire quali sono i paesi più amichevoli nel mondo.

0: Allora, il titolo esatto è Vaff Amore. Anche questa è ufficialmente una novità. Lemieux l'abbiamo conosciuta non solo in occasione di Amici, qualcuno dice addirittura che sia la nuova compagna di Rama. Vabbè, questo insomma lascia il tempo che trova. È stata anche a Sanremo Giovani, adesso ci riprova questa, con questa estate, con questo brano che sicuramente entrerà insomma nella testa per quanto riguarda il ritornello, che potrà essere utilizzato sempre nel modo migliore. Tra poco, dopo l'infomobilità e quindi il nostro consueto appuntamento qui di Mary on the Road, andremo a scoprire che cosa propone la piattaforma di Airbnb, che è disposta a regalare un viaggio per coloro che decidono di fare una vacanza senza utilizzare i cellulari. Sembra facile, ma non lo è, ve lo racconto tra pochissimo, sempre qui su Torino International.
1: Din 2015 studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria, il traforo del Fréjus è momentaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, martedì 2 giugno, sarà vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza sull'intera rete stradale extraurbana nazionale. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ci sono Selena Gomez, Demi Lovato, Lady Don't Go alle 16.31 nel nostro appuntamento pomeridiano, sempre qui su Torino International. Vi avevo anticipato di questa possibilità di fare una vacanza senza cellulare. Grazie a questa proposta, e non è una provocazione di Airbnb, che ha deciso insomma di creare questa iniziativa dal titolo In Vacanza per Davvero, e che parte da un'idea molto semplice, cioè capire che cosa succede quando il viaggio torna ad essere fatto di conversazioni, tempo condiviso, silenzi, territorio, relazioni, senza la presenza costante del cellulare. E dunque Airbnb cosa fa? Cerca due gruppi di viaggiatori disposti a lasciare da parte smartphone, laptop, le notifiche per una settimana, andando direttamente in Salento. È un'esperienza che è pensata per la famiglia e comunque per un gruppo di amici, fino a 10 persone ciascuno, ed è una sorta di esperimento, non solo una vacanza, perché ci si può disconnettere dalla tecnologia per riconnettersi con la vita normale, soprattutto con chi si ha accanto. Ecco, dunque, è una proposta che intercetta un bisogno che sta diventando sempre più diffuso, quello insomma di disconnettersi da tutto e magari da tutti, visto che siamo sempre pressati da mille notifiche e da mille messaggi. Dunque, anche perché secondo una ricerca che è stata proprio commissionata da Airbnb, almeno una persona su due nel nostro paese vorrebbe prendersi una pausa dalla tecnologia almeno in vacanza, anche per evitare poi di peggiorare la qualità delle relazioni con le persone in cui si viaggia. Dunque, se siete disposti a provare a mettervi in contatto solo tra voi e le persone, i vostri amici, la vostra famiglia, senza chiaramente cellulare, beh, questa potrebbe essere la vacanza giusta per voi. Le candidature sono aperte fino al 14 giugno direttamente sul sito dell'iniziativa di Airbnb. La vacanza è totalmente offerta dal portale, e naturalmente invece il trasporto no. Si tratta appunto di una settimana in Puglia, nella zona del Salento, e la famiglia selezionata potrà viverla dal 23 al 29 agosto, mentre il soggiorno dedicato agli amici sarà previsto dall'1 al 7 settembre. In entrambi i casi il gruppo potrà essere composto da un massimo di 10 persone. Io sinceramente ci proverei davvero.
1: www.torinointernational.com. Click here.

grande evento per Ultimo, che devo dire è pronto a scrivere un capitolo della sua storia, ma anche della storia della musica italiana. La Favola per Sempre il 4 luglio sarà a Tor Vergata a Roma, in questo spazio che la capitale ha deciso di destinare a questo evento senza precedenti. Sarà una sorta di raduno degli Ultimi, una giornata davvero simbolica, con un grandissimo concerto che ripercorrerà un po' il cammino di Ultimo, un artista che è riuscito a trasformare intanto il sogno in realtà, che è partito da zero, ma con la sua forza, la determinazione e soprattutto il suo talento è riuscito ad arrivare dove è adesso. Ultimo qui con noi nel pomeriggio di Torino International.

0: Billie Eilish Happier Than Ever, con il suo tour mondiale che l'anno scorso è stato davvero un'esperienza incredibile, al punto tale che si è pensato bene di registrare questo tour e di renderlo come esperienza cinematografica. Infatti sul grande schermo lo scorso 7 maggio è arrivata proprio lei, una delle artiste più influenti della sua generazione. È stato girato e presentato in 3D e un film che è stato diretto da James Cameron, è un film che inizia a descrivere un po' il suo tour e anche la particolarità di Billie Eilish, un personaggio davvero incredibile. Stiamo per chiudere quasi il nostro appuntamento di Merondo Road. A proposito di cinema, si parlava insomma della differenza dei consumi legati al cinema, no? Perché se pensiamo che dagli anni 60 ad oggi i biglietti per persona pro capite sono davvero cambiati. Se una volta andare al cinema permetteva insomma di fare un'esperienza incredibile, ecco, diciamo che tra il 2024 e il 2025 i biglietti venduti si sono decisamente fermati, e questo perché probabilmente le persone preferiscono più assistere a film attraverso le varie piattaforme, quindi star belli seduti e tranquilli sul proprio divano di casa, piuttosto che decidere di uscire e andare al cinema. Spesso lo si fa soltanto quando magari si parla tanto di quel film, quando magari si dice che quel film merita di essere visto sul grande schermo, ma nel caso, e questo è un peccato anche per gli altri film che insomma vengono fatti e dovrebbero essere tutti visti attraverso il cinema, e quindi sta vincendo sicuramente la televisione, ma non quella classica, la televisione dove vengono proiettati insomma tutta quella serie di documentari, di film, di fiction, di serie televisive che fanno parte, come vi dicevo, delle classiche grandi piattaforme, perché oramai non c'è che l'imbarazzo della scelta. Vedremo insomma come finirà intanto questo 2026, quali saranno le aspettative per il prossimo anno. Certo è che bisogna pensare a qualche alternativa più valida e più concreta a quello che è il classico streaming sul proprio divano. Pausetta e poi gli ultimi minuti insieme per il nostro pomeriggio su Torino International.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85-9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985. 04985.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27,

sono i ricordi di Blanco ed Elisa insieme quando mancano 4 minuti a chiudere questa seconda ora di Merion Road, appuntamento che tornerà domani. Domani è festa, è il 2 giugno, quindi pausa per tutta la giornata e poi ritorneremo mercoledì sempre a partire dalle 15 per un nuovo appuntamento qui su Torino International. Oggi tra l'altro lunedì 1 giugno mi viene in mente anche che si celebra un compleanno importante di una persona che ha fatto la storia, che è diventata un mito e che ancora adesso lo si celebra. Sto parlando di Marilyn Monroe, che era nata il 1 giugno del 1926, Norma Jean Baker, ed è diventata poi la star che abbiamo conosciuto in tutti, anche se è mancata in maniera prematura a 36 anni. Molte le mostre che per l'occasione sono state o verranno inaugurate in questa stagione un po' ovunque, anche in Italia, ma ce n'è una in particolar modo a Los Angeles, all'Academy Museum, dove saranno proposti centinaia di oggetti inediti, abiti iconici, lettere e documenti personali che racconteranno in questo caso la vera storia di Marilyn, una diva che ha conquistato tutto il mondo. È il momento dunque di lasciare spazio a Nick, vi auguro una buona serata, un buon inizio settimana e una buona festa per domani. Ciao da Maria Teresa.

0: state con i mobili?
1: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
1: E invece il pagamento partirà in autunno.
2: Quindi, un'estate al mare.
0: C'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta un'altra.
0: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
4: Torino International News.
5: Non si ferma la situazione, l'offensiva israeliana in Libano, il premier Netanyahu ha ordinato un nuovo attacco nel sud di Beirut. In Italia un sospiro di sollievo sul fronte sanitario, negativo il test per l'Ebola a Cagliari. Alla vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio ai prefetti e poi una storia a lieto fine dalla cronaca e salvo lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nel Cuneese. Tra poco, restate con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura alla gravissima situazione in Medio Oriente, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. Il premier Netanyahu ha ordinato un nuovo attacco nel sud di Beirut. La decisione presa insieme al ministro della difesa Katz è scattata in risposta a quella che Tel Aviv definisce ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Sotto i bombardamenti è finito il quartiere di Daira. Nel frattempo Teheran si inserisce nelle trattative e chiede agli Stati Uniti una tregua immediata in Libano come condizione per sbloccare l'accordo bilaterale. Dal ministero degli esteri iraniano fanno sapere che l'obiettivo attuale è fermare la guerra, accusando però Washington di continui cambi di posizioni. L'esito degli accertamenti condotti dall'Istituto Spallanzani di Roma ha escluso il contagio per l'uomo rientrato sabato dal Congo. Il paziente che aveva accusato sintomi sospetti era stato ricoverato ieri in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. Il Ministero della Salute è rimasto in stretto contatto con le autorità sarde, ha confermato che il rischio di diffusione del virus nel nostro paese resta molto basso. Politica interna, la vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio ai prefetti. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ha ricordato il capo dello Stato, sottolineando lo straordinario ruolo delle donne che nel 1946 votarono per la prima volta. Mattarella ha poi richiamato l'attenzione sul compito principale delle istituzioni oggi, consolidare giorno dopo giorno la fiducia con i cittadini. Una storia a lieto fine dalla cronaca interna è salvo lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nel Cuneese. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto all'alba dopo 12 ore di un delicatissimo intervento a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati incessantemente 42 tecnici del soccorso alpino arrivati da Piemonte, Lombardia e Liguria. Il ragazzo, ferito ma vivo, è stato subito affidato ai medici e trasportato in ospedale. Economia alta tecnologia, Nvidia lancia la sfida globale a Intel e Apple per entrare nel mercato dei chip per computer. Dal palco della fiera Computex di Taipei, il CEO del colosso americano ha presentato il nuovo RTX PAX Superchip, definito come il processore per PC più efficiente mai costruito. Il debutto sul mercato è previsto per il prossimo autunno e il Superchip verrà integrato nei computer di colossi come Dell, HP, Lenovo e Microsoft. In chiusura lo sport, con il tennis, il grande giorno degli italiani a Roland Garros. Oggi sulla terra rossa di Parigi si giocano gli ottavi di finale dello Slam e i riflettori sono accesi su tre azzurri. Flavio Cobolli affronta lo statunitense Svaida Matteo Berrettini, sfida l'argentino Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'altro americano Francis Tiafoe. Intanto l'Italia festeggia già l'accesso ai quarti di finale nel doppio con le coppie Bolelli Vavassori e Vavassori Errani. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
6: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct.
7: Torino International.
6: DJ Nick gives you the best music.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International. Ciao, mai buona musica. Se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9. A pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5.

0: C'est comme si, c'est comme ça, chalalalala.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
8: Torino International News.
9: Libano: Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. Per l'Iran: non esiteremo ad aiutare e a reagire all'aggressione. Macron: petroliera russa abbordata nell'Atlantico, il Cremlino quasi un atto di pirateria. E poi gli 80 anni della Repubblica domani, 2 giugno, stop di 90 giorni per Claudio Baglioni, salta il tour alla polmonite interstiziale acuta. In un video su Instagram dice che è una decisione dolorosa. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La TV israeliana Channel 12, citando una propria fonte governativa, riferisce che l'amministrazione Trump, almeno per il momento, non avrebbe dato il suo via libera a Israele per estendere le operazioni militari in Libano. La decisione sulla natura dell'operazione a Beirut viene presa in coordinamento con Washington, riferisce la fonte. Gli americani si stanno dimostrando più aperti, ma non c'è ancora un'approvazione definitiva, almeno per ora. La petroliera russa, di cui il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi l'intercettazione nelle acque dell'Atlantico, si chiama Tagore e il suo capitano è russo, l'ha precisato l'ambasciata russa a Parigi. L'ambasciata ha ufficialmente chiesto alle autorità francesi informazioni sull'eventuale presenza di cittadini russi tra gli altri membri dell'equipaggio, ma nessuna risposta è stata ricevuta finora dal Ministero degli Esteri, sottolinea la sede diplomatica in un commento postato sul suo canale Telegram. L'ambasciata non ha ricevuto alcuna notifica dalle autorità francesi sulle misure prese nei confronti di questa nave, si aggiunge nella nota. Alle 10:15 al mausoleo di Posillipo saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del prefetto di Napoli Michele Di Bari e dalle massime autorità civili, militari e religiosi. Alle 11 in piazza del plebiscito avrà luogo la cerimonia dell'alza bandiera con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale il prefetto Michele Di Bari darà lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire il prefetto consegnerà le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal capo dello Stato a 35 italiani dell'area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari. Sono alcune degli eventi previsti per domani 2 giugno nell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Mattarella incontra i fragili ai giardini del Quirinale. Ricorre l'anniversario del referendum, quindi, che sancì la democrazia parlamentare in Italia, festeggiamenti cominciati che culmineranno domani con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Stop all'atteso tour estivo di Claudio Baglioni. Il cantante romano è costretto a una pausa di 3 mesi dedicati al riposo, a cure a causa delle complicazioni dovute a una polmonite interstiziale. Lo rende noto l'ufficio stampa del cantante. Tennis: Roland Garros, giornata azzurra, protagonista Gobolli, Berrettini, Arnaldi.

0: Prodi nel doppio misto Vavassori e Rani e Quarti per Wave e doppia festa a Prodi e Quarti anche in coppia con Simone Bolelli. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Torino International. Ciao, mai Bruno Musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: vuole il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono una strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare?
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
4: Pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta una...
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta, concerti rimandati al 2027. Ebola è

0: Ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale in studio per questo nuovo appuntamento informativo. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sui social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Il presidente degli Stati Uniti ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il primo ministro israeliano col ministro della difesa Katz fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Deiva, Beirut. L'Iran intanto chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Il Grand Tour, la vita adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto, Perugia, Siracusa, Taormina a Messina, Alghero a Sassari, Cagliari, Trento, Vigevano a Pavia, Sordevolo a Biella e le date di recupero per i quali, come dicevamo, rimarranno validi i biglietti acquistati. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato fortunatamente negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio e domenica, dopo aver accusato i primi sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Si svolgeranno entrambi mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, Emanuele Iannuzzi, 42 anni in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia dell'Aiello. Il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, la cui convalida dell'arresto è stata fissata alle 12. L'uomo è assistito dagli avvocati Maria Gioffrè e Cristian Urbini. Ancora cronaca, a 13 anni veniva stuprata dal patrigno sotto minaccia. Se non stai zitta, faccio male alla tua sorellina. Un incubo che è durato un anno per la piccola, che però è riuscita a incastrare l'uomo. L'ha filmata di nascosto e ha fatto partire la denuncia che l'ha fatta arrestare dai carabinieri. Così un brasiliano di 44 anni è finito in carcere. L'accusa di violenza sessuale aggravata. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
1: Torino International. Ciao, mai bună muzică, se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: @torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le anticipazioni meteo. Al nord cieli coperti con precipitazioni diffuse su tutti i settori, al pomeriggio acquazzoni e temporali con fenomeni diffusi, specie a ridosso dei rilievi, in serata residue precipitazioni tra Trentino e Triveneto, variabilità asciutta nella notte. Al centro al mattino cieli irregolarmente coperti con qualche pioggia tra Toscana e Umbria, al pomeriggio temporali sviluppo sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo con fenomeni sparsi, stabile altrove con cieli poco nuvolosi, in serata e nottata atteso un passaggio perturbato con locali acquazzoni tra Toscana, Umbria, Marche e zone interne del Lazio. Al sud e sulle isole condizioni di tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio temporali in sviluppo tra Molise e zone interne di Basilicata, qualche piovasco isolato sulla Puglia, tempo invariato altrove, dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori, temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione da nord a sud. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sole Nastace.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, i drammatici sviluppi sull'omicidio della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Genova. Andremo a Parigi, dove la festa per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League si è trasformata in tragedia. E poi la geopolitica, i mercati energetici, l'Unione Europea che valuta il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo. Sempre sul fronte internazionale si irrigidiscono i rapporti tra Teheran e Washington. Tra poco, restate con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la cronaca con i drammatici sviluppi sull'omicidio della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Genova. È stata fissata per mercoledì nel carcere di Ponte Decimo l'udienza di garanzia per la madre, la 44enne Manuela Aiello. L'accusa per lei è pesantissima, maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. Secondo gli inquirenti la donna non solo avrebbe picchiato la bambina, ma avrebbe assistito impassibile alle violenze del compagno Emanuele Iannuzzi, arrestato ieri. Emergono inoltre dettagli di forte degrado. Le altre 2 figlie della donna, di 7-9 anni, venivano regolarmente lasciate sole, insultate, private di cure mediche per la sorellina minore. Ci spostiamo a Parigi, dove la festa per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League si è trasformata in tragedia. Il bilancio dei disordini di un morto e un ferito grave, la vittima è un motociclista che si è schiantato contro le barriere di cemento sulla tangenziale nel tentativo di raggiungere i caroselli. Gli scontri più duri con le forze dell'ordine sono avvenuti sui Campi Elisei, nei pressi del Parco dei Principi. La polizia ha eseguito ben 780 fermi, 7 gli agenti rimasti feriti. Per la sfilata della squadra prevista oggi in città, il Ministero dell'Interno ha già annunciato la tolleranza zero. La geopolitica e i mercati energetici, l'Unione Europea valuta il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo. Secondo l'agenzia Bloomberg, Bruxelles starebbe pensando di bloccare temporaneamente il price cap a $44 al barile per evitare l'impennata a $65 prevista per luglio dal meccanismo dinamico. Una mossa precauzionale mentre la guerra in Ucraina si avvia verso il quarto mese e restano in stallo i negoziati sulla tregua. Sempre sul fronte internazionale si irrigidiscono i rapporti tra Teheran e Washington. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, respingendo l'ultima bozza di accordo inviata dall'amministrazione Trump. L'Iran fa sapere che non firmerà nulla se non saranno garantiti i propri diritti. Nel frattempo la Francia ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio Sicurezza dell'ONU per l'avanzata militare israeliana in Libano. Torniamo in Italia, minaccia la Premier Meloni, a Don Patriciello nell'intimidazione al giornalista Adriano Cappellari. Una lettera anonima è stata recapitata davanti alla casa del cronista vicentino, bersaglio la notte scorsa di un attentato incendiario. Nel testo, che fa esplicito riferimento alle inchieste di Cappellari sulla criminalità a Caivano, compaiono pesanti minacce anche nei confronti della presidente del consiglio e del parroco del Parco Verde. Sul caso indaga la magistratura. Nel Foggiano, un 16enne morto, altri 4 ragazzi sono rimasti feriti dopo che l'auto su cui viaggiavano, guidata da un minorenne, si è schiantata contro il guardrail nel tentativo di sfuggire a un posto di blocco dei carabinieri. A Roma, nel quartiere Ostia, un'altra auto in fuga dalla polizia ha travolto 2 ragazzi.

0: ora ricoverate in ospedale. I due malviventi a bordo, trovati in possesso di attrezzi da scasso, sono stati arrestati. Chiudiamo con lo sport, trionfo straordinario di Marco Bezzecchi che, scattato dalla pole position, conquista la sua prima vittoria sul circuito di casa in sella all'Aprilia. Bezzecchi consolida così il primato nel mondiale, secondo posto per il compagno di scuderia George Martin, mentre sul terzo gradino del podio sale la Ducati di Pecc Bagnaia. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 0556-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International, love his music.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parlare con Cosimo, bentornati qui su Radio 3 International e bentornato Raya. Ciao Raya.
9: Ciao, ciao a tutti.
8: Terza volta che sei ospite perché ci presenti un nuovo singolo e questa volta non solo ma anche l'album.
9: Sì, esatto, finalmente ci siamo e sta per partire questo nuovo viaggio.
8: Quindi noi ti abbiamo avuto ospite un anno fa, mi sembra a maggio, per L'Astronauta, poi verso ottobre per Caro Bimbo e questa volta invece parleremo di Potremmo essere noi, che è appunto il singolo che è anticipa, no? Perché è uscito l'8 maggio e anticipa l'uscita dell'album A Cuore Nudo.
9: Sì, esatto, diciamo, è il singolo appunto che è stato estratto da questo nuovo album.
8: Album appena uscito da qualche giorno, quindi noi

0: estiva, diciamo, però sì, che l'aveva toccato talmente tanto che questo racconto, diciamo, per me è stato davvero intenso, perché fondamentalmente non avevo mai sentito parlare questo mio amico in modo così preso, no? di una persona. Questa cosa mi ha toccato molto e a fine viaggio è nata poi la canzone.
1: Ok, allora io direi a questo punto andiamo a sentire Potremmo essere noi, così poi dopo ne parliamo ancora un attimo e parliamo anche dell'album. Ok,
0: sì, va benissimo.
1: Buon ascolto, Raya, Potremmo essere noi.

0: Siamo una storia da film.
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Siamo tornati con Rai. Allora Pasquale, so che appunto l'album è uscito da pochissimo, quindi il 15 maggio, proprio per noi torinesi sotto il Salone del Libro, perché noi eravamo occupati al Salone del Libro, quindi non c'entra con la musica, ma comunque c'erano tanti ospiti, anche cantanti.
3: Sì.
2: Allora, parliamo un pochino di questo album, quante sono e quali sono le canzoni e un pochino la storia di come è nato questo album.
3: Allora, all'interno dell'album ci sono anche brani già usciti, che sono proprio i miei primi singoli. Appunto, ho voluto racchiudere tutto il viaggio discografico dall'inizio fino ad oggi, diciamo, per mettere poi un punto, no, a questo capitolo della mia vita. All'interno dell'album

0: Come ti dicevo, appunto, ci sono anche brani nuovi, brani scritti anche in collaborazione con tanti artisti, del tipo Andrea Febo, che è stato autore anche di Fabrizio Moro di Ermal Meta, e poi Catello Saggese, che è un mio carissimo amico col quale abbiamo scritto un brano che è Novembre, e poi un altro brano che è stato scritto insieme ad Andrea Febo e Marco Guazzone, che è Oceani di Parole.
1: Hai nominato brano... Marco Guazzone, un altro ospite di Parla con Cosimo, che io ci tengo tantissimo perché è un bravissimo autore,
0: no,
1: oltre che cantautore.
0: Fantastico veramente Marco. Altro brano che diciamo è stato uno dei primissimi brani che non sono mai stati pubblicati, che è Frammenti, che è stata scritta insieme a Vincenzo D'Amico, che saluto, ed è stato proprio uno dei brani che ha dato l'inizio, diciamo, a tutto il percorso discografico.
1: Ah, ok. Quindi l'album, cioè la canzone più datata, così diciamo, dell'album, che anno risale?
0: Al 2000, beh, è stata scritta nel 2020, ma è stata pubblicata poi nel 2021.
1: Ok.
0: Pubblicata 2021, che è Cerchio Perfetto.
1: Ah, quindi c'è un po' di lavoro dietro, molto, molto curato.
0: C'è tanto lavoro, c'è tantissimo lavoro, c'è tanto passato e tanto futuro in questo album, quindi ci credo veramente tanto.
1: Vogliamo spoilerare, non so, qualche aneddoto che durante la registrazione, non so, di un brano, cosa è capitato, qualcosa di divertente?
0: Allora, c'è Novembre, che è stata scritta insieme a Catello Saggese, e fondamentalmente stavamo così in una festa a casa da me, e stavamo chiacchierando, no, ma sai, ho scritto un pezzo, una cosa, ma fammi sentire, scusami, magari è bello, ma ce lo possiamo usare. E, diciamo, eravamo molto, abbiamo bevuto molto vino, okay? Quindi diciamo la prima versione di questo brano non è bellissima, però alla fine l'ultima versione, che è quella che poi è stata pubblicata, ci ha convinti tutti
1: da sobri,
0: e poi adesso è nell'album.
1: Però bisognerebbe far uscire anche la versione non da sobri.
0: Non lo so, quella eviterei. Quella eviterei, almeno per adesso.
1: Dice che è così, cioè è impossibile farlo uscire, talmente che...
0: No, era abbastanza inascoltabile.
1: Vedi, alla fine poi escono questi aneddoti divertenti per quando si racconta appunto della costruzione di un album, di un singolo, di una registrazione.
0: Sì, esattamente.
1: Allora, ricordiamo quali sono i tuoi canali social?
0: Raya Music, stessa cosa per Instagram e stessa cosa per Facebook.
1: Ok, allora io consiglio di andare ad ascoltare il tuo album e le tue canzoni su tutte le piattaforme digitali, e volevo chiederti se l'album esiste anche in versione fisica.
0: No, per adesso non è prevista ancora la versione fisica, e se sarà tutta in vinile, quindi vediamo.
1: Ah, ok.
0: Tempo al tempo.
1: Va bene. Allora Raio, io ti ringrazio tantissimo, grazie di avermi raccontato e di averci fatto sentire Potremmo Essere Noi, e anche di aver parlato dell'album, appunto ridiciamo il titolo, A Cuore Nudo, proprio perché ti sei messo un po' a nudo, quindi hai raccontato un po' il tuo percorso musicale da più o meno dagli inizi ad oggi.
0: Sì, esattamente, c'è tantissima verità in questo album e spero che piaccia tantissimo.
1: Ti ringrazio tanto e mi raccomando, salutami il Cilento, la mia terra.
0: Sarà fatto e grazie mille per questo tempo, grazie mille.
1: Grazie a te, alla prossima, ciao.
0: A presto.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International, questa volta siamo all'interno del teatro Caffè Müller e siamo in compagnia di appunto Vladimir Jezic, stavolta detto giusto?
3: Esatto, sì.
1: Ceppo sul cognome.
3: Abbastanza vicino.
1: Ok. Si parla di uno spettacolo che è la seconda volta, la seconda puntata, che più di un anno e mezzo fa è stata fatta la prima, quindi questa volta si va avanti.
3: Esatto, è la continuazione della programmazione di questa serata, che è Drag Me Into This Freak Show, quindi abbiamo fatto appunto un anno fa. Questa è la nuova puntata con nuovo cast, ma diciamo lo stesso formato.
1: Allora, quanti componenti ci saranno sul palco oltre te, che sia che presenti e puoi fare anche dei tuoi numeri, giusto?
3: Allora, sul palco saremo in 10, io più altri 9 artisti, dove io farò il presentatore e alcuni interventi mischiato agli altri artisti.
1: Che cosa vedremo sul palco appunto con questi artisti, con te? Che cosa proponete?
3: Allora, Drag Me Into This Freak Show è una serata ideata per unire tutto quello che è diverso. L'aspetto del freak viene considerato nel suo significato più ampio possibile, nel senso, già uno che fa l'artista è per maggior parte della società uno freak, quindi non ci concentriamo tanto sul freak show come tale per quello che era nel passato, ma apriamo la porta a tutto quello che è diverso. Quindi l'obiettivo è unire tutte le forme d'arte, partendo da drag, circo classico, circo contemporaneo, teatro, musica, comedy, stand up, burlesque, tutto quello che si può fare su un palco teatrale. E quindi anche la scelta di artisti questo giro è stata fatta cercando di rispettare questa idea di includere tutte varie forme d'arte. Quindi ci saranno i performer drag, artisti di circo di vari tipi, e anche performer drag di vari tipi, tra cantanti, drag comedy e il lip sync e tutto quello che fa parte del mestiere.
1: Vogliamo nominare quali saranno gli artisti che saliranno appunto sul palco?
3: Assolutamente. Allora, il gruppo che parteciperà questa volta come collaboratore è la Cricca delle Drag Queen, che è fondata da Jill Tonic e Lucrezia Borchia. Insieme a loro ci saranno Christy McBacon, Valenciaga, Daniela Tell Me Why e Lady Plastic. Quello è, diciamo, la parte drag della serata. E poi dalla parte circense ci saranno Melissa Mezzaglia, Talita Brida e Paolo Jimenez Delgado. E loro sono giovani artisti di circo con le varie discipline adatte sempre al nostro palchetto del dragmi, che ha le sue specificità.
1: Una curiosità: essendo una serata drag, loro che sono invece solo di arti circense sono anche loro travestiti oppure no?
3: No, perché come dicevo l'obiettivo è quello di includerle, aprire la serata a tutto quello che è diverso. Quindi loro rappresentano un po' la parte legata al circo, fanno ponte tra circo classico, freak e circo contemporaneo. Non è detto che non potrebbero essere travestiti in drag, però in questo caso no, però ben venga se ci sono delle proposte del genere. Ci fa sempre
1: magari
3: piacere.
1: Nella prossima puntata.
3: Esatto, molto volentieri.
1: Allora, noi ricordiamo innanzitutto appunto il teatro Caffè Müller, che si trova qua a Torino in via Sacchi 18D,
3: esatto.
1: Ok? Sotto i portici di fronte a Porta Nuova, e quindi facilissimo da trovare, parcheggio se ne trova facilmente, non trovate scuse, e quindi bisogna venire a vedere, perché lo spettacolo che vedrete ne vale la pena. E poi ci sei anche te, che quindi già chi ha visto i tuoi spettacoli sa che cosa andremo a vedere.
3: Ok, sì, assolutamente, è uno spettacolo da non perdere. Come vedete ci mettiamo un po' a arrivare alle puntate nuove, però piano piano ci si arriva.
1: Se sono ben costruite, ben
3: esatto,
1: venga
3: l'attesa. Esatto, vale la pena aspettare.
1: Infatti,
3: esatto.
1: Come presentatore tu rappresenti Gabal Dracula, no? Giusto?
3: Esatto,
1: il tuo personaggio.
3: Il mio personaggio alter ego drag è Vlad Baldracula. Okay. E diciamo che progetto è partito da lì, nel senso, quello era un po' il nucleo intorno, cioè la voglia di Baldracula di costruire una cosa più grande del Baldracula stesso, includendo anche altri artisti.
1: Io ti volevo chiedere una curiosità: come è nata la prima volta, quindi l'idea di creare questo tipo di spettacolo?
3: Ma allora, era sempre stato un mio desiderio creare un spettacolo di questo genere, avendo a disposizione Teatro Caffè Müller, ho visto questo palchetto che mi sembrava sfruttato un po' poco, nel senso, è particolare perché è piccolo, perché non è palco principale del teatro. Però mi sembrava sfruttato veramente poco, quindi l'ho visto come un'occasione per tirare fuori questa cosa, l'arte drag, che comunque è più facilmente adattabile a dei spazi di questo tipo che una performance strettamente circense, che di solito richiede spazio, altezze, richieste tecniche diverse da un palco così limitante.
1: Chi normalmente è abituato a venire al Caffè Müller a vedere appunto gli spettacoli, viene usata la parte bassa e quindi le sedie sono ridotte. Invece in questo caso il teatro usando il palco il pubblico viene disteso un pochino più sotto il palco. Giusto?
3: Esatto, sì, Caffè Müller ha queste due opzioni di setup: il palco ampio con meno pubblico o palco più piccolo con più pubblico. E appunto questo era uno dei motivi per sfruttare più quest'altra opzione, che in realtà viene usata poco, è secondo me un peccato, perché comunque dà una ottima visibilità da tutti i posti, avere così tanta gente crea un'energia che non è paragonabile, nel senso è più del doppio della gente, quindi è tutta un'altra sensazione.
1: Io Vladimir ti ringrazio tanto e invitiamo ancora appunto a venire. Innanzitutto a prendere i biglietti, li potete trovare sia qui direttamente al teatro, li potete trovare sul sito, li potete trovare tramite il Circo Vertigo di Grugliasco. E tramite anche Blue 5.
3: Sì, tramite l'app Blue 5 Nice, sul nostro sito sempre Blue 5 Nice, su Viva Ticket e in biglietteria del teatro un'ora e mezzo prima dello spettacolo.
1: Okay, se invece lo vogliono prendere prima, online li trovano facilmente.
3: Esatto, consigliamo sempre di prendere i biglietti online perché si rischia
1: per aggiudicarsi i posti.
3: Esatto, per assicurarsi di avere il posto, esatto.
1: Appuntamento appunto a domenica 7 giugno qua a Caffè Müller con Vladimir. Ti ringrazio.
3: Grazie mille, buona giornata e ci vediamo domenica.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

de gura ta, de ochii tăi. Mi-e dor de tine, rece și gol.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.